The doctor ba esata di fita enye wanwa ba bidie ru abako sata di fita na aye wanwa na ka bidie ru abade ewusu si mu sata di fita na suwo to me yes.